di mala sorte che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento.

oltre il muro dei veri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso riavanza.

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Poi che nessun momento è uguale a un altro, il passato, e tutti quegli infiniti momenti differenti diventano una catena che chiude il cerchio senza il mezzo, la fine.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.